vanno e vengono per le strade della città. Comprano cibi e giornali, muovono a imprese diverse. Hanno roseo al viso, le labbra vivide e piene. Sono rivasti nel suolo per guardare il suo viso. Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto. Solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre. E le scarpe erano quelle di sempre. E le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.